0: tell you more lies. Yesterday's gone.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
5: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
5: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it.

0: Da oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
1: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

non si dimentica, come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori come

0: voi due deficienti lì.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303, con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
2: Yeah.
1: Okay, it's gonna be my next video.
3: 1, 2, go!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
0: semplicemente unica.
5: Unica
0: Radio App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 6:02.

0: sei tre.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Oh yeah, oh yeah.

serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 7:02.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
3: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
2: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola.

0: famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova casa amica.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
4: Oh yeah!

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Yo yo, what's up guys? This is Polyrhythm and you're listening to our latest collaboration with the neighbors called Light It Up on your favorite music station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo, nel Frusinate, è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. La Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 9 in punto. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Impignatiello di uccidere Giulia incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui ha disposto un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'1 di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città, tutta l'Europa soffre il caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. I mondiali di calcio ora, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0, stesso risultato nell'altro match della notte italiana, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria e travolge l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 43 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano. Oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Passiamo al tennis. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in due set. Fuori anche Jasmine Paolini. A Mallorca Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Ancora tennis con Wimbledon 2026, dove il primo turno maschile ieri al via il primo turno di qualificazioni femminili. Passano tre italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1, 2-6, 6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3, 3-6, 6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini con un doppio 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Leggera, gratuita,
13: gratuita, gratuita,
12: semplicemente
13: unica,
12: unica,
13: unica,
12: Unica Radio, app.
14: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
0: Unica Radio. Raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Forse perché son pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni. Ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti. Di dirmi che pure questa passa. Di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia. Quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi. Ma tu resti qua.

Restami accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi per sentirmi

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 72 ed è tratta dall'album Don't Shoot Me Out, Only That Piano Player. Ricordo quando il rock era giovane e io e Susie ci divertivamo a lanciare pietre sull'acqua. Oh tesoro, ricordi ancora quei venerdì quando il rock non era ancora in programma? Avevo una vecchia Chevy e un appartamento tutto mio. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi la canzone di Elton John.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Prima i pugni nella testa, poi con le forbici in mano la minaccia di conficcargliele in testa. È successo a Padova nella serata di lunedì in un'abitazione in zona Guizza. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 112. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica. Continuano le indagini per ricostruire cos'è accaduto lunedì sera a Milano, quando l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. L'uomo al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di ieri a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il calciomercato: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica.
6: Unica
5: Unica Radio, app.
0: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Unica Radio.
7: La città che cambia.
6: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Musica Radio.
1: Le 11:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia. Camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il Taiwan. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson, controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Il tennis a pochi giorni di ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire, ha detto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
7: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Black Aura, giovane cantante, benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti, grazie mille.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo se magari un po' di tensione per l'esibizione di oggi.
2: Un pochettino, un po' tanta devo dire, un po' tanta.
1: Cosa ti ha portato ad accettare la partecipazione a un progetto di questo genere?
2: Sicuramente questa, l'essere dalla parte delle donne in primis, come donna, come mamma. E poi con Matteo abbiamo già collaborato, è un ambiente molto familiare, mi trovo molto bene al teatro e niente.
1: Questa è una cosa sull'ambiente familiare che mi dicono tutti,
2: sì,
1: che si riesce a creare un ambiente molto
2: molto di casa,
1: sì.
2: Esatto, sì, sì.
1: Da dove nasce la tua passione per il canto, per la musica in generale?
2: C'ero da sempre, sono nata con la passione per il canto e anche per il ballo, perché sono anche una ballerina, però principalmente adesso mi sono dedicata al canto. Ho una band rock, però ripeto, canto da tantissimo. La prima canzone l'ho cantata che avevo 4 anni, quindi è proprio un po' di anni fa.
1: Qual è la differenza tra esibirsi secondo te da solista e invece con una band alle spalle?
2: Forse con la band è più complicato, perché sei, anche un po' l'ancora, la cosa portante dei musicisti.
1: Come voce?
2: Sì, come frontman. Alla fine tu sei lì davanti e devi tenere tutto in piedi insieme, ovviamente, ai tuoi musicisti. Ed è un po' più complicato, secondo me. Un po' più difficile a livello tecnico e musicale. Però è la cosa più bella del mondo.
1: Ogni volta che faccio questa domanda mi danno mille risposte differenti. Diciamo che secondo me è la cosa un po' più divisiva che chiede ogni musicista. Ognuno ha la sua visione particolare su quello, mentre su altre cose siete tutti molto in un format, sì, molto particolare. E qual è il momento del tuo percorso artistico che magari ti ha fatto emozionare di più, che ti ha lasciato più soddisfazione?
2: Il primo concerto con la mia band, perché non ho mai avuto una band. Il primo concerto è andato alla grande, bellissimo, ed è stato, poi non era neanche il mio genere, perché io non faccio rock, e quindi mi sono dovuta anche mettere in gioco sotto questo punto di vista, perché ho dovuto studiare brani, alcuni ahimè mai sentiti, quindi è stato anche un mettermi alla prova, e devo dire che è andata.
1: Sei un artista a cui ti ispiri particolarmente?
2: Ne ho diverse: Whitney Houston, Lady Gaga, cioè non che mi ispiro, che mi però che amo follemente e ammiro molto il percorso musicale e anche al personale, devo dire, perché è importante anche quello per arrivare alle persone.
1: Lady Gaga penso abbia fatto tutto nella...
2: tutto io la... Ciao Lady Gaga, se mi stai guardando ti amo.
1: Sicuramente sto ascoltando Unica Radio. Come dicevi tu, la serata di oggi è una serata completamente al femminile. Quindi ti volevo chiedere cosa consiglieresti a una ragazza che vuole intraprendere questa carriera senza magari avere altre esperienze simili alle spalle?
2: Beh, sicuramente lo studio, ma non troppo, perché troppo studio porta ad avere tanta tecnica e poca essenza, quindi rischi che su un palco la gente non pianga e non gli arrivi dritto.
1: Si rischia a convincere meglio?
2: Secondo me sì. Quindi ovviamente è importante la tecnica, perché se no un concerto non lo reggi, chiaro, una serata non la reggi, quindi è importante la tecnica, però è importante anche quello che vuoi dare, cioè lasciarsi emozionare dal pezzo, lasciarsi prendere per poter arrivare alle persone. E tanto studio a livello di pezzi, perché è conoscere il più possibile, quello sicuramente.
1: Allora ringrazio Black Aura, è stato un
2: grazie
1: piacere.
2: Grazie a te.
1: Vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Zenon, and you're listening to my new track. Go again.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5.

0: old school.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, l'ex primo cittadino di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita dal carcere. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato subito affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. Donald Trump attacca il Congresso dopo l'approvazione da parte del Senato di una risoluzione che chiede la cessazione delle operazioni militari contro l'Iran senza una preventiva autorizzazione parlamentare. Il presidente americano ha definito il voto, passato con 56 e 48 no, inopportuno e privo di significato. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il calcio, il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra. Nonostante l'incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta da 2,5 milioni a stagione, c'è il sorpasso dei Blues, che hanno offerto il doppio al ragazzo e una percentuale sulla futura rivendita all'Atalanta. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
3: Hi everybody, this is Måneskin.

0: Live. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12:43 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa, ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13:03 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dio.
3: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le 4 giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
4: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song
5: We Were Lost
4: Mind Lost on your favorite radio station.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio, raccontiamo.
1: Mua.
0: La città che cambia.
2: Ma guarda un po' che oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato.

ma guarda un po', chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano in un quadro europeo che ha visto tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, intervistato oggi a Fox News. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui telefonici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguono, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, che avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita da Re Bibbia. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. L'ondata di caldo estremo che ha colpito il Regno Unito insieme al resto d'Europa entra oggi in uno dei giorni peggiori, con la previsione di temperatura record in questo periodo dell'anno, fino a un massimo di 39 gradi. È in vigore l'allerta rossa, quella più elevata, in cui si segnalano gravi rischi per la salute in alcune parti dell'Inghilterra meridionale. Lo sport, con un comunicato, Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Borgo Panigale e Bagnaia si separano a fine stagione dopo 8 anni. Che viaggio incredibile, ha scritto la casa italiana. Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme, la lettera da brividi di Pecco su Instagram. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: A radio ci parliamo con le smarti, giovanissimo per il rinunciato e benvenuto.
2: Grazie.
1: Sei rinunciato per stare, so che ti sei già esibita qua molte volte, ma magari alcune intenzioni di esibire tra poco.
2: Sì, porto anche un nuovo pezzo, quindi un particolare teatro danza.
1: Da dove nasce la passione per la danza?
2: Io ballo da circa 8-9 anni. In realtà è nata un po' per caso. Con mia madre siamo entrati in una palestra, lei mi voleva far provare kickboxing. Io ho visto dei ragazzi e delle ragazze ballare, gli ho detto no, voglio provare questo, e da lì è iniziato.
1: E qualche artista, qualche ballerino che ti ispira particolarmente?
2: Flavio, un ragazzo italiano molto molto bravo, si è esibito e ha fatto delle battle anche qui in Sardegna per il Gilda Bounce, grandissimo evento, molto molto bravo, mi piace tantissimo.
1: E sicuramente la danza è una disciplina molto difficile, però penso che porti anche molte soddisfazioni. Qual è stato il momento più difficile per te in questo percorso? Qual è invece quello che ti ha portato soddisfazione?
2: Più difficile forse quando ho scoperto di avere dei versamenti e delle tendiniti alle caviglie, perché in teoria mi sarei dovuta fermare, invece sto continuando sperando. Invece comunque ballo con delle cavigliere, metto ghiaccio, faccio impacchi di ghiaccio ogni notte, esercizi.
1: Non è difficile fermarsi?
2: No. Cioè, invece più bello, direi essenzialmente ogni volta che salgo sul palco con la mia crew, mi diverto tantissimo, per me è quello l'importante, ogni volta che ballo sento musica.
1: Qual è il tuo sogno? Se vorresti fare questo percorso nella...
2: Vorrei trasformarlo forse in un lavoro, lavorando anche magari con bambini o comunque delle associazioni per fare del bene.
1: Allora, ringrazio molto, è stato un piacere.
2: Grazie mille a te.
3: E vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: È Unica Radio.
3: La radio universitaria di Cagliari.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che sceglie e traduce per voi le migliori canzoni della storia. Il singolo che stiamo per ascoltare è stato reinterpretato dalla cantante per la colonna sonora del film Guardia del Corpo, diventando il singolo più venduto nella storia di un artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute. La cantante è stata un'attrice e produttrice cinematografica statunitense e viene universalmente riconosciuta tutt'oggi come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, spesso chiamata semplicemente The Voice. Se dovessi restare, ti sarei solo di intralcio, quindi me ne vado, ma solo che ti penso è ogni passo dalla strada, e ogni passo della strada, e io ti amerò sempre te, mio caro te. Spero che la vita ti tratti bene. E spero che avrai tutto ciò che hai sognato e ti auguro gioia e felicità, ma oltre tutto questo ti auguro amore. Stiamo parlando di I Will Always Love You, cantata da Whitney Houston.

0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
1: If I should stay

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Raccontiamo la città che cambia. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury dall'Italia in particolare sono decollati 500 aerei statunitensi. Polemico Giuseppe Conte che chiama subito Meloni in aula. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato questa mattina il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. Io esco ed innocente, ha detto l'ex primo cittadino dopo aver varcato la soglia del penitenziario. Ad accoglierlo decine di sostenitori e manifestanti, oggi l'incontro con Vannacci. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo e l'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovic, il 18enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente a Senago nel Milanese, costato la vita a tre giovani. Il ragazzo ha però voluto rendere una breve dichiarazione spontanea per chiedere scusa alle famiglie delle vittime. Motori, dopo 8 stagioni, Ducati e Pecco Bagnaia si separano, l'addio annunciato è stato ufficializzato poco fa. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
0: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
3: unica,
0: Unica Radio, app.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

destino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 15
2: e un minuto.
1: Hey guys, my name is DT James and you're about to listen to my latest release with star producer Kimbo. Get ready, but don't wanna wait.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha parlato del sostegno dato all'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran e rivelato che dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo che ha sostenuto di aver negato l'uso della base militare di Sigonella. Chiesti chiarimenti alla premier Meloni. Dopo un mese di detenzione legale in Libia, gli attivisti italiani Leonarda Di Nalberizia e Domenico Centrone sono stati liberati. Ad annunciarlo è la delegazione italiana della Global Sumo de Flotilla. I due sono atterrati da Tunisi all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre il ministro Tajani respinge le critiche politiche. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16 con temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani riunione d'emergenza al Ministero, annuncia il ministro Schillaci. Villa Certosa, la celebre residenza in gallura di Silvio Berlusconi, è stata acquistata dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Ad anticipare la notizia, la Nuova Sardegna e il Corriere della Sera, che avevano rivelato come la trattativa fosse arrivata alle battute finali. La villa era stata messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro. La MotoGP, dopo l'addio a Bagnaia Ducati, ha annunciato Pedro Acosta che dal 2027 correrà in rosso al fianco di Marc Marquez. Lo spagnolo si aggiunge all'elenco di piloti che hanno guidato la rossa di Borgo Panigale nella top class del moto mondiale, un club di cui fanno parte campioni del calibro di Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso e Cavirossi. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Questa è Unica Radio.
0: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Le 15 e 41 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. Pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo
6: la città che cambia.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: A radio ci parleremo con le smart, giovanissimo per il rinunciato per il video.
2: Grazie.
1: Sono rinunciato per stare, solo che ti sei già esibita qua molte volte, ma magari è un po' di tensione che ti esibire tra poco.
2: Sì, porto anche un nuovo pezzo, quindi un particolare teatro-danza.
1: Dove nasce la passione per la danza?
2: Io ballo da circa 8-9 anni. In realtà è nata un po' per caso. Con mia madre siamo entrati in una palestra, lei mi voleva far provare kickboxing. Io ho visto dei ragazzi della le ragazze a ballare, gli ho detto no, ma voglio provare questo, e da lì inizia.
1: E qualche artista, qualche ballerino che ti ispira particolarmente?
2: Flavio, un ragazzo italiano molto molto bravo, si è esibito e ha fatto delle battle anche qui in Sardegna per il Gilda Bounce, grandissimo evento, molto molto bravo, mi piace tantissimo.
1: Sicuramente la danza è una disciplina molto difficile, però penso che porti anche molte soddisfazioni. Qual è stato il momento più difficile per te in questo percorso? Qual è invece quello che ti ha portato soddisfazione?
2: Più difficile forse quando ho scoperto di avere dei versamenti e delle tendiniti alle caviglie, perché in teoria mi sarei dovuta fermare, invece sto continuando sperando. Invece comunque ballo con delle cavigliere, metto ghiaccio, faccio impacchi di ghiaccio ogni notte, esercizi.
1: Non è difficile fermarsi?
2: No. Cioè, invece più bello, boh, direi essenzialmente ogni volta che salgo sul palco con la mia crew, mi diverto tantissimo, per me è quello l'importante, ogni volta che ballo sento musica.
1: Quindi che ci chiedo, qual è il tuo sogno, dove vorresti fare questo percorso nella...
2: Vorrei trasformarlo forse in un lavoro, lavorando anche magari con bambini o comunque delle associazioni per fare del bene.
1: Allora, ringrazio molto, è stato un piacere.
2: Grazie mille a te.
3: E vi ricordo che potete ascoltare queste e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: I'm Marcella and this is my new single on your favorite radio station.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 16 e 2 minuti.
2: Hey, this is Xenia. You're listening to my track Scansion. Let its hypnotic Spanish inspired rhythms and soulful vocals pull you in. If you feel the connection, don't forget to follow me for more. Enjoy.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: dell'agenzia IRE.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare, dal via al 2080, circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questo è il singolo di debutto della cantante francese, pubblicato il 10 maggio 2010 in Francia dall'etichetta discografica Play On. Il brano è stato diffuso nel mese di luglio, su scala internazionale, dalla Sony, ricevendo un successo immediato. Attraverso questa canzone si descrive come una ragazza semplice, a cui non interessano i soldi e i beni immobili, bensì la salute, l'amore e la felicità. Voglio l'amore, la gioia, il buon umore. Non è il vostro denaro che mi darà la felicità. Voglio una mano sul cuore, scopriamo insieme la mia libertà. Dimenticate dunque tutti i vostri cliché. Benvenuti nella mia realtà. Avete già iniziato a cantarla? Lei è Zaz con Je veux.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un duplice omicidio sarebbe avvenuto a Vado, sulle colline di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture del ricercatore italiano. La richiesta della Presidenza è stata resa nota tramite l'Avvocatura dello Stato, che ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana. La Premier Meloni è atterrata a Berlino, dove parteciperà a una riunione delle 5 con i capi di Stato e di Governo di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, oltre al segretario generale della NATO Mark Rutte. Il summit è stato organizzato in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Lunghe file fuori gli Uffizi a Firenze, città in codice rosso per l'allerta caldo, condizionatori in tilt e stop alla vendita dei biglietti. Temporali in Piemonte, scatta l'allerta gialla. Cinema, La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento con ben 8 premi su 9 candidature, un Unplane per miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo, oltre a Coco di Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 17 e un minuto.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti. Mi mancava un pezzo, ma adesso che l'ho rimesso non sto male.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 17 e 32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. L'ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport: è la prima uscita a Lubiana nella Week 2. L'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di sole.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Hey, this is Calais Saunders and this is my new track Homesick.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Musica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.
3: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo 8, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Incontri, attività, laboratori, cinema, sport, seminari e poi Expo sotto le stelle, che ti trasporterà in un'atmosfera magica e tu non puoi mancare.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
5: Mua.
6: La città che cambia.
8: Unica Radio.
9: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
0: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

Diavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: la radio universitaria di Cagliari.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi 5 sono al Palazzo della Cancelleria a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha fatto scattare la polemica dopo aver detto che l'Italia ha aiutato gli USA a inviare aerei in Iran. Continuano le indagini per ricostruire cos'è successo lunedì sera a Milano, quando l'agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. In base ai primi accertamenti, la macchina non avrebbe speronato, ma procedeva a 180 km orari. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo l'arresto, l'uomo avrebbe detto di essersi liberato di loro. Il caldo non dà tregua all'Italia, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In particolare in Francia, dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e la Torre Eiffel. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo il Roland Garros, battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione. Qualità e rapidità di esecuzione fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età, grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Questa è Unica Radio.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Stare con...

0: Unica Radio.
1: Le 18 e 41 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti. La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18:30 e 20:45. La terza giornata non prevede partite alle 12:30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
5: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente unica,
10: unica,
9: unica radio, app.
11: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 19 e 3 minuti.

0: with me. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio, app.
8: Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
11: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
12: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
12: YouPlay, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica News, spazio all'informazione.
6: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
7: Il 24 luglio l'Arena Fiera di Cagliari accoglierà Elio e le Storie Tese per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sarda. La storica band porterà sul palco uno spettacolo tra ironia, virtuosismo musicale e grandi successi che hanno segnato la musica italiana dagli anni 90 a oggi. Attesa una scaletta ricca di brani celebri e momenti di improvvisazione che coinvolgeranno il pubblico. Un concerto capace di unire divertimento, satira e qualità musicale in una serata all'insegna dell'energia live.
6: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
8: Il 26 luglio l'Arena Fiera di Cagliari ospiterà Cristiano De André Canta De André, il tour che rende omaggio all'immenso repertorio di Fabrizio De André. Sul palco, Cristiano interpreterà i brani più celebri del padre, accompagnando il pubblico in un viaggio tra poesia, musica e memoria. Lo spettacolo unirà arrangiamenti fedeli alla tradizione e sonorità moderne, in una serata molto attesa dagli appassionati della musica d'autore italiana. Un appuntamento che promette emozioni intense nel cuore dell'estate cagliaritana.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Hi guys, this is Siadu.
2: Hey, what's up? This is Volbex and now we are listening my new track Dale together with Siadu. On your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 19:30 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa, polemica dalle opposizioni che chiedono chiarimenti alla Premier Meloni. Meloni, che intanto è a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento di Rutte. Rafforziamo la componente europea della NATO, ha detto Meloni parlando dalla Germania. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione usando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, secondo i quali c'erano già stati dissidi nella famiglia. Il grande caldo di questi giorni fa vittime anche in Italia. Un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio in provincia di Piacenza mentre era al lavoro in una vigna. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Potrebbe essere stato fatale il caldo anche per la morte di un 56enne al cimitero di Garlasco. Aveva la stessa età, un clochard trovato senza vita a Napoli. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo al rientro dopo il Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
14: Portala sempre con te. Unica Radio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: for you to find. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte a Seattle, negli Stati Uniti, patria nativa di uno dei maggiori innovatori nell'ambito della chitarra elettrica e del rock stesso. Secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista di tutti i tempi, precedendo artisti come Eric Clapton e Jimmy Page. Due sue esibizioni, in particolare, sono entrate di prepotenza nell'immaginario collettivo. Il suo esordio al Festival di Monterey del 67, in cui concluse la performance dando fuoco alla sua chitarra davanti a un pubblico. E la chiusura del Festival di Woodstock nel 69, durante la quale reinterpretò l'inno nazionale. Introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 92, stiamo parlando di Jimi Hendrix.

0: Fuck silly. Girl, come, baby. Coming to get you.
1: Johnny Allen Hendrix nacque al King County Hospital di Seattle, nello stato di Washington. Il padre, James Allen Hendrix, era di origini afro-native, mentre la madre, Lucille Jeter, era una 17enne afroamericana. Il padre del chitarrista cambiò il nome del bambino in James Marshall Hendrix. È il primo strumento regalatogli da bambino quando la

0: presentiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. Tra poco la grande musica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1970. Ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Il gruppo ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico e ha avuto una forte influenza sulle generazioni e sui musicisti successivi. Nel 2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland e nel 2004 nella UK Music Hall of Fame. Inoltre, i quattro membri della band sono stati ammessi nella Songwriters Hall of Fame. Attinsero principalmente al progressive, al glam rock e soprattutto, nei primi anni, all'hard rock. Furono influenzati da generi musicali molto diversi come l'heavy metal, il gospel, il blues rock, la musica elettronica, il funk e il rock psichedelico. Stiamo parlando dei Queen.

Era il 1964 quando il chitarrista Brian May fondò con Tim Staple una band chiamata 1984. Il gruppo riscontrò un ottimo successo, arrivando persino ad aprire un concerto a Jimi Hendrix. Tuttavia si sciolse nel 68 e May e Staple decisero di fondarne un'altra. Cercarono un batterista pubblicando un annuncio sulle bacheche dell'Imperial College. Si unì a loro Roger Meadows Taylor e formarono così gli Smile. In questo periodo, oltre ad aprire un concerto dei Pink Floyd e aver firmato un contratto per la pubblicazione di un singolo sotto la Mercury Records, Staple presentò al resto del gruppo Farrokh Bulsara, soprannominato Freddy, che divenne il cantante degli Smile. Il singolo Earth, registrato ai Trident Studios, venne pubblicato negli Stati Uniti, senza tuttavia ottenere il successo sperato. Per questo motivo Staple decise di abbandonare i due compagni, entrando a far parte degli Humpy Bong. Dopo questo evento la band cambiò il proprio nome in Queen, sotto consiglio di Freddie, che adottò il nome d'arte Freddie Mercury. Iniziarono così a cercare un bassista. Si unì a loro Mike Gruse e il 27 giugno del 70 il quartetto si esibì a Truro, a un concerto di beneficenza per la Croce Rossa. Dopo poco anche Gruse abbandonò e iniziarono a cambiare bassista sino ad arrivare, nel 71, ad ingaggiare John Deacon. La formazione iniziò quindi un tour in Cornovaglia per fare esperienza e nel settembre dello stesso anno Terry Yeadon offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente ai nuovi Delane Lee Studios, così da poter anche testare l'attrezzatura. I Queen incisero brani originali come Liar, Keep Yourself Alive e Stone Cold Crazy. I brani attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della Mercury Records, e di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Productions, agenzia di management che mise sotto contratto i Queen. Nell'estate del 72 il gruppo iniziò a lavorare al primo album, che finirono nel 73. A marzo firmarono il primo contratto con la EMI per il mercato europeo. Negli Stati Uniti e in Giappone la band era invece rappresentata dalla Elektra Records. Il primo singolo, Keep Yourself Alive, venne pubblicato il 6 luglio, ottenendo recensioni favorevoli dalla critica senza tuttavia ricevere alcuna promozione radiofonica. L'album d'esordio, Queen, che uscì il 13 luglio del 73 e comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, univa l'hard rock e il rock progressivo e le ballate melodiche al glam, oltre che ad ambientazioni fantasy tratte principalmente dalle opere di Tolkien. Negli Stati Uniti, Queen raggiunse l'83esima posizione nella classifica di Billboard.

Dal 13 settembre al 2 febbraio del 74, la band intraprese il suo primo tour, il Queen Tour. Suonarono principalmente in Inghilterra con Mott the Hoople. Oltre ai loro brani originali, nella scaletta inserirono anche celebri brani rock and roll degli anni 50, come Jailhouse Rock. Il 21 febbraio il gruppo si esibì in live a Top of the Pops, suonando un estratto inedito del loro secondo album, Seven Seas of Rye. Si rivelò un grande successo, arrivando alla 45esima posizione nelle classifiche inglesi. L'8 marzo del 74 invece esce Queen 2, un concept album caratterizzato dalla contrapposizione del bene e del male. Il disco è infatti diviso in due parti, la White Side e la Black Side, ognuna delle quali identificata con un sound ben preciso. La parte bianca, curata principalmente da May, comprende ballate e progressioni melodiche come White Queen, As It Began, Someday One Day e Feather and Son, mentre la parte nera, curata da Mercury, è caratterizzata da suoni più duri, caotici e barocchi, inseriti in testi enigmatici e contorti come The March of the Black Queen e The Fairy Feller's Masterstroke. L'album raggiunse la 35esima posizione nelle classifiche inglesi. Il 1 marzo del 74 invece il gruppo cominciò il Queen 2 Tour, durante il quale il loro secondo album scalò velocemente le classifiche inglesi, piazzandosi così al quinto posto e superando le 100.000 copie vendute, divenendo disco d'argento, mentre Seven Seas of Rye arrivò nella top 10 della classifica dei singoli. Nello stesso mese l'Elektra pubblicò Queen in Giappone, dove entrò in classifica nel giro di pochi giorni. Il tour nazionale si chiuse con tutto esaurito al Rainbow Theatre di Londra, subito prima di partire per gli Stati Uniti, esibendosi con i Mott the Hoople e gli Aerosmith. Dopo l'esordio al Regis College di Denver il 16 aprile, una grave forma di epatite colpì Brian May, costringendo la band ad annullare le rimanenti date. Il resto del gruppo attese il chitarrista, che utilizzò il tempo in convalescenza scrivendo nuovi pezzi per il futuro album, registrato a luglio nei Rockfield Studios a Galles e successivamente ai Trident Studios di Londra. Il terzo singolo, Killer Queen, Flick of the Wrist, esempio dello stile glam art rock della band e con due facciate A, ottenne un enorme successo, entrando di fatti in classifica direttamente alla quinta posizione, arrivando successivamente al secondo posto. Negli Stati Uniti questa produzione, per la quale Mercury vinse nel 74 la Ivor Novello Awards, divenne disco d'oro. Questi risultati spinsero il gruppo ad affrettare i preparativi per un nuovo tour inglese, in attesa della pubblicazione del terzo album ufficiale, Sheer Heart Attack, uscito l'8 novembre del 74. Nel disco si nota nuovamente l'equilibrio tra i vari stili musicali molto differenti, passando dalle voci angeliche in The Lap of the Gods all'heavy metal di Stone Cold Crazy, dal boogie-woogie di Now I'm Here al piano di Lie of the Valley e di Dear Friends. Considerato un classico del rock e fonte di ispirazione per numerosi gruppi come Metallica ed Extreme, Sheer Heart Attack raggiunge il secondo posto nel Regno Unito e il 12° negli Stati Uniti. Il 30 ottobre cominciò a Manchester lo Sheer Heart Attack Tour, registrando una lunga serie di tutto esaurito. Da questa tournée cominciò la consuetudine di suonare al termine di ogni concerto, a eccezione di quelli tenuti in Irlanda, una versione acustica di God Save the Queen, utilizzando la sola chitarra elettrica di Brian May, riprendendo ciò che Hendrix aveva fatto con l'inno nazionale statunitense. Il 15 gennaio del 75 il tour si spostò negli Stati Uniti. Questo venne tuttavia parzialmente annullato per i problemi alla gola che colpirono Mercury. In aprile le tappe della tournée si spostarono in Giappone, dove i Queen vennero accolti da 3.000 fan all'aeroporto di Tokyo. Nell'estate del 75, dopo aver firmato un nuovo contratto con la EMI e aver abbandonato la Trident, il gruppo cominciò a lavorare a un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione guidati dal nuovo manager John Reed. Il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, un brano di circa 6 minuti scritto da Mercury che divenne la canzone simbolo del progetto musicale e artistico chiamato Queen, per la quale ci vollero ben 3 settimane di registrazioni, di cui una soltanto per le parti vocali. Reed provò a convincere i Queen, senza però successo, che la sua eccessiva durata non poteva rendere la traccia pubblicabile. Un amico della band, Kenny Everett, DJ di Capital Radio, a cui venne consegnata una copia del vinile del brano, apprezzò talmente tanto la canzone che la trasmise ripetutamente alla radio. Il successo che derivò dalla trasmissione della traccia costrinse la EMI a pubblicare velocemente Bohemian Rhapsody. Uscito il 31 ottobre del 75, il singolo vendette in 2 settimane 150.000 copie. A causa dei numerosi impegni del quartetto,
che non poteva partecipare assiduamente alle trasmissioni televisive, venne commissionato a Bruce Gowers un videoclip della canzone. Il brano rimase per ben 9 settimane consecutive al primo posto delle classifiche inglesi, anticipando con successo l'uscita del nuovo disco.

A Night at the Opera divenne uno dei dischi più costosi mai realizzati dell'epoca, oltre che il più grande successo del gruppo. Quest'album, un mescolamento di generi tra rock e opera lirica, fu il loro primo successo negli Stati Uniti, dove arrivò al quarto posto nelle charts degli album, diventando disco di platino e rimanendo per 56 settimane in classifica. Fra il 29 novembre e il 2 dicembre, quattro serate di tutto esaurito all'Hammersmith Apollo di Londra consacrarono definitivamente la band. Tra la fine del 75 e i primi mesi del 76, i Queen tennero oltre 75 concerti per la Night at the Opera Tour in Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia. Il 18 settembre del 76, per ringraziare i fan, organizzarono uno spettacolo gratuito ad Hyde Park, al quale assistettero circa 176.000 persone. Il primo singolo del nuovo lavoro dei Queen fu la ballata Somebody to Love, trasmessa ancora una volta ripetutamente da Kenny Everett, con conseguenze analoghe a Bohemian Rhapsody. Questo venne pubblicato il 12 novembre, accompagnata da un nuovo video promozionale di Bruce Gowers, preannunciando di fatto l'uscita del nuovo album. A Day at the Races uscì il 10 dicembre del 76. L'album contiene numerosi riferimenti cinematografici, oltre che all'album precedente. Contiene sia brani rock che pop, ma il brano più popolare resta Somebody to Love. L'album, nonostante l'indubbia qualità e la piena maturità esecutiva dei membri, venne giudicato da molti inferiore al precedente, seppur ottenendo un disco di platino negli Stati Uniti con 1,5 milioni di copie vendute e 2 dischi di platino nel Regno Unito. Il 14 gennaio del 77, dopo la pubblicazione di un EP con Death on Two Legs, partirono per il Day at the Races Tour, che confermò con numerosi

Così tutto esaurito, il successo della band negli Stati Uniti. Al termine della tournée cominciarono a lavorare al nuovo album, che registrarono in 2 mesi e mezzo. Nello stesso tempo, Taylor pubblicò da solista l'EP I Wanna Testify. Il 7 ottobre in quasi tutto il mondo venne pubblicato, in singolo con doppio lato A, We Are The Champions, We Will Rock You. 2 inni da stadio, scritti rispettivamente da Mercury e May, che rappresentarono un omaggio agli spettatori dell'ultima tournée, piazzandosi al 2° posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane. Il loro 6° album, News of the World, si contraddistingue per sonorità più immediate e grezze, attingendo maggiormente al rock e al blues, e risultando così uno dei prodotti musicali più riusciti dei Queen. L'11 novembre del 77 ebbe inizio il News of the World Tour, che esordì a Portland, negli Stati Uniti, dove News of the World vinse 4 dischi di platino con 4.600.000 copie vendute. In patria i Queen si fermarono invece a 1 disco di platino. Dopo una pausa di circa 4 mesi, a inizio 78, Mercury e gli altri tornarono sugli spalti per la ripresa europea della tournée, ripartendo il 9 aprile da Stoccolma. Al termine del tour il gruppo si rimise subito al lavoro, trasferendosi a Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. Qui una tappa del Tour de France ispirò Mercury a comporre Bicycle Race, che venne pubblicata a ottobre insieme a Fat Bottomed Girls, scritta da May. Il 28 ottobre del 78 i Queen cominciarono il Jazz Tour, durante il quale presentarono le canzoni del loro ultimo lavoro.

Il nuovo singolo scritto da John Deacon, Another One Bites the Dust, venne pubblicato ad agosto, ottenendo un notevole successo commerciale, con 5 settimane di presenza al primo posto delle classifiche statunitensi e aggiudicandosi il disco di platino. Il 30 giugno, spinti dal successo del singolo, venne inaugurato a Vancouver il The Game Tour, che li portò negli stadi di tutto il Nord America, registrando in tutte le 46 date il tutto esaurito. A ottobre, May e gli altri tornarono in Inghilterra per perfezionare il materiale destinato alla colonna sonora del film Flash Gordon di Mike Hodges. Il 24 novembre uscì il singolo Flash, mentre l'8 dicembre venne pubblicato l'omonimo album, che arrivò al decimo posto in classifica. Nel disco sono presenti numerosi frammenti di dialogo tratti dal film, con 2 sole tracce cantate, Flash e The Hero. Alla fine dell'80 il quartetto aveva venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. A fine ottobre cominciò il The Game Tour europeo. Partì anche una breve tournée in Sud America, riscontrando un grande successo. Dopo il tour, il gruppo si ritrovò nei Mountain Studios per cominciare a lavorare a una nuova opera. David Bowie, che frequentava le stesse sale di registrazione, strinse amicizia con May e Mercury. Da questa amicizia uscì una jam session che portò alla nascita di Under Pressure. A metà settembre il quartetto suonò ancora in Sud America nel Gluttons for Punishment Tour, mentre il 3 novembre dell'81 uscì la loro prima raccolta ufficiale Greatest Hits, formato da 17 singoli che percorrono i primi 10 anni della band, arrivando al secondo posto in classifica vendendo oltre 300.000 copie, ottenendo di fatto il disco di platino. Il loro 12° disco, Hot Space, uscì il 21 maggio dell'82, preceduto dal singolo Body Language, che venne apprezzato dalla critica arrivando al 25° posto in Inghilterra e all'11° negli Stati Uniti. L'8 aprile i Queen diedero vita all'Hot Space Tour. La prima tappa fu Göteborg, dove si unì al gruppo Morgan Fisher, che cominciò a occuparsi delle tastiere. Dall'84 al 91 il tastierista ufficiale fu invece Spike Adley. Hot Space continuò ciò che era cominciato con The Game, proseguendo nel sound dance rock e pop, abbandonando ulteriormente le sonorità dei primi anni della band. L'album, che deluse i fan della vecchia guardia, fu il risultato dello sregolato stile di vita dell'epoca dei Queen, provocando una generata incompletezza e frettolosità delle canzoni. Under Pressure, composta insieme a Bowie, risultò la canzone simbolo dell'album, nonché la più apprezzata. Il disco riscosse comunque un discreto successo, arrivando al quarto posto nelle classifiche inglesi, aumentando la stima della stampa nei confronti del quartetto. Hot Space venne tuttavia praticamente ignorato dalle stazioni rock americane, scomparendo quasi subito dalle classifiche di Billboard e minando la fama dei Queen negli Stati Uniti. La seconda parte dell'Hot Space Tour risultò infatti l'ultima tournée della band nel Nord America,

Una volta terminata la serie di concerti, alla fine dell'82 i Queen decisero di comune accordo di separarsi e cominciarono a dedicarsi a progetti da solisti, tranne John Deacon, che decise di dedicarsi alla propria famiglia. I Queen tornarono in scena il 23 gennaio dell'84 con il singolo Radio Gaga, piazzandosi subito al quarto posto delle classifiche inglesi. Il 27 febbraio uscì The Works, album diverso dai lavori precedenti. Nonostante la confermata presenza del sintetizzatore, il sound di questa compilation cerca di tornare alla fine degli anni 70. Per la prima volta i testi riguardano anche alcune tematiche sociali e politiche. Tra i brani di maggiore popolarità del disco vi è Want to Break Free, il cui videoclip, ideato da Taylor, fu tacciato di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito dalle televisioni. The Works, che produsse 4 singoli, arrivò al secondo posto nel Regno Unito, dove però divenne il loro album di maggiore successo discografico dietro Greatest Hits, guidando invece la classifica in altri 19 paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, dove la band era stata ospite al Festival di Sanremo nell'84. Nell'agosto partì il The Works Tour, che toccò anche il Sudafrica, dove accettarono di fare 12 serate a Sun City, considerata la città simbolo dell'apartheid. Alla fine del tour, per cui la band ricevette il premio Silver Clef, il quartetto registrò ai Sarm Studio di Londra la canzone natalizia Thanks God It's Christmas, che non ebbe un grande successo commerciale. Nelle prime settimane dell'85, Jerry Stickles, tour manager della band, organizzò la partecipazione dei Queen a un festival a Rio de Janeiro, chiamati per il successo avuto nei precedenti concerti sudamericani. Rock in Rio, che venne trasmesso in diretta televisiva in tutto il Sud America, si svolse dal 12 al 19 gennaio e vide la partecipazione di AC/DC, George Benson, Iron Maiden e Yes. Subito dopo i quattro ripresero il The Works Tour, che arrivò in Nuova Zelanda e Australia. Il 29 aprile uscì il primo disco solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Nonostante le recensioni negative da parte della stampa specializzata, per via dell'unione mal combinata di canzoni d'amore e ballate funky, il disco si piazzò al sesto posto nelle classifiche inglesi. I Queen parteciparono il 13 luglio dell'85 a Live Aid, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali, allo scopo di ricavare fondi a favore della popolazione dell'Etiopia. Nei 20 minuti a disposizione i Queen suonarono Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Subito dopo il concerto londinese cominciarono a progettare un nuovo album. Il 4 novembre il gruppo pubblicò il singolo One Vision, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King. Nella primavera dell'86 Mercury e Deacon parteciparono al musical Time di Dave Clark. Durante le prime sessioni di prove la band venne contattata dal regista Russell Mulcahy per commissionare loro una colonna sonora per il suo primo film. Dopo aver accettato l'incarico, cominciarono a registrare brani adatti alla trama, oltre che ad alcuni videoclip diretti da Mulcahy stesso, di tracce come A Kind of Magic, il cui singolo raggiunse la prima posizione in 35 stati. L'album A Kind of Magic uscì il 2 giugno dell'86, posizionandosi subito al primo posto delle classifiche britanniche per 13 settimane consecutive, vincendo 2 dischi di platino. Il disco si presenta come una colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, rappresentando allo stesso tempo un lavoro autonomo e svincolato dal film. Il 6 giugno i Queen cominciarono a Stoccolma il Magic Tour. L'11 e il 12 luglio tornarono a suonare al Wembley Stadium, ed è qui che Freddie concluse lo spettacolo sulle note di God Save the Queen, vestito da re. Il 27 luglio suonarono a Budapest. Qui Freddie si esibì per l'ultima volta con i Queen, in una delle sue esibizioni vocali più apprezzate e sfociando nella raccolta Live Magic, pubblicato alla fine dell'86 dalla EMI. Il gruppo decise di concedersi una seconda pausa di riflessione.

Nel 1988 i Queen si ritrovarono in studio, cominciando a lavorare a un nuovo disco. Per evitare dissidi, tutte le nuove tracce vennero discusse e realizzate in comune. La copertina di The Miracle, anticipato dal singolo I Want It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, che contenne 5 singoli, si piazzò al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino. Alla fine di novembre i Queen, dopo il successo di The Miracle, che risollevò dopo alcuni anni le loro quotazioni negli Stati Uniti, dichiararono alla stampa di essere nuovamente pronti a rientrare in studio. Tuttavia l'assenza di un tour e le sempre più rare apparizioni di Freddie in pubblico alimentarono le speculazioni dei media sulla salute del cantante. Mercury si limitò a dire che era una decisione, tratta dal voler rompere il binomio album tour degli anni passati. Nell'89 Mayer e Taylor parteciparono a Rock Aid Armenia, progetto a favore delle vittime del terremoto dell'88. Il 4 dicembre uscì invece Queen at the Bib, un album dal vivo, comprendente 8 canzoni registrate dal quartetto in 2 sessioni negli studi della BBC del 73. Nel 90, anno in cui festeggiò il ventennale della carriera dei Queen, le voci su Mercury malato di AIDS divennero sempre più insistenti. Per cercare di ridurre queste voci, il cantante esibì un test negativo alla malattia. E sempre lo stesso anno, il gruppo decise inoltre di lasciare la Capitol Records e di cambiare casa discografica. Nonostante fosse molto debilitato dalla malattia, Mercury non abbandonò la sua attività con il gruppo e il 14 gennaio del 91 venne pubblicato Innuendo. A inizio maggio i Queen tornarono a Montreux per ritornare subito al lavoro su un nuovo album. May iniziò inoltre un tour radiofonico in Nord America per promuovere il nuovo sound della band. A ottobre venne pubblicato Greatest Hits 2, comprendente 17 canzoni degli anni 80 dei Queen e posizionandosi al primo posto in classifica. Per promuovere la compilation uscì il nuovo singolo, The Show Must Go On, tratto da Innuendo. Nel corso degli ultimi mesi del 91, le voci riguardanti una grave malattia di Mercury si fecero più pressanti, confermate anche dall'aspetto sofferente del cantante nelle pochissime occasioni in cui appariva in pubblico. Il 23 novembre del 91, Freddie Mercury decise di annunciare ufficialmente, attraverso un comunicato, di essere risultato positivo al test dell'HIV. Morì il giorno seguente, a soli 45 anni, a causa di una broncopolmonite fomentata dall'AIDS. Tra le ultime volontà, Mercury dichiarò di voler contribuire al sostegno della Terence Higgins Trust, una delle più importanti associazioni impegnate nella lotta contro la malattia. Per commemorare il cantante, May scelse di pubblicare un singolo contenente Bohemian Rhapsody e These Are the Days of Our Lives, i cui proventi vennero donati all'associazione. Questo, che venne stampato nel giro di una settimana, vendette oltre 100.000 copie in soli 7 giorni, arrivando alla prima posizione delle classifiche inglesi e risultando il singolo più venduto nel Natale di quell'anno. Il videoclip di These Are the Days of Our Lives fu l'ultimo girato da Freddie Mercury il 31 maggio del 91. Oggi abbiamo parlato dei Queen. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica. Sometimes.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei più conosciuti e rappresentativi artisti nell'ambito della musica rock. In carriera ha guadagnato circa $1,5 miliardi, raggiungendo la terza posizione nella classifica delle più alte retribuzioni nel mondo musicale. Conosciuto con il soprannome The Boss, stiamo parlando del grande Bruce Springsteen.

nato il 23 settembre 1949, Springsteen è originario di Long Branch, New Jersey, ed è uno dei più famosi cantautori e chitarristi del rock internazionale. Bruce frequentò la scuola primaria presso l'istituto della sua parrocchia, la St. Rose of Lima, per poi trasferirsi alla Freehold High School, dove si diplomò nel 1967. L'approccio del ragazzo con la scuola cattolica non fu facile. Poco propenso ad adeguarsi alla rigida disciplina imposta dalle suore, egli visse quel periodo con sofferenza, arrivando a isolarsi dai suoi coetanei. Le condizioni economiche della famiglia erano spesso precarie. Le occupazioni del padre non riuscivano a garantire una certa solidità e sicurezza. A causa di questa instabilità, la famiglia Springsteen fu spesso costretta a trasferimenti verso abitazioni e luoghi dal tenore di vita sempre più basso, fino ad arrivare ad un trasloco in California, momento in cui il giovane Bruce si staccò dalla famiglia per tornare nel suo New Jersey.

L'incontro di Springsteen con la musica avvenne all'età di 7 anni, il 6 settembre 1956, quando assistette alla prima celebre esibizione di Elvis Presley, all'Ed Sullivan Show, una delle trasmissioni televisive più popolari dell'epoca. Ancora bambino, Springsteen decise che sarebbe voluto diventare come Elvis e a Natale ottenne in dono una chitarra a giocattolo di plastica. Nel 1963 acquistò una chitarra acustica usata per la cifra di $18, guadagnati grazie ai piccoli lavoretti nel quartiere, e iniziò a prendere lezioni da un suo cugino che gli insegnò i primi rudimenti. Il giovanissimo Springsteen cominciò così a trascorrere moltissimo tempo chiuso in casa per cercare di migliorare la sua tecnica. Nel corso della sua adolescenza fece parte di diversi gruppi musicali e iniziò a frequentare le località di villeggiatura del Jersey Shore, nota per la sua vita notturna, dove accrebbe rapidamente la propria popolarità. L'incontro con Mike Apple, un produttore di New York, dà una svolta improvvisa alla sua carriera. Riesce a far ottenere al suo giovane cliente un'audizione alla Columbia Records con John Hammond, il talent scout scopritore di Bob Dylan, con cui stipularono un contratto con la Columbia. I primi due dischi ottennero ottime recensioni, ma vendite meno scarse. La Columbia si prepara così a rescindere il contratto. Springsteen non si perde d'animo e punta sulle esibizioni dal vivo, lanciando una lunghissima serie di concerti. Ad uno di questi assiste anche John Landau, critico tra i più influenti della rivista Rolling Stone, che rimase folgorato e scrive un lungo, commovente articolo che nella parte centrale recita: «Stasera ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen». La Columbia capisce così che, tutto sommato, Bruce merita un'altra chance.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Bruce Springsteen. Bruce è il primogenito di due residenti di una piccola cittadina operaia del New Jersey. Il padre, di origine irlandese, si guadagna da vivere collezionando una serie infinita di occupazioni, dalla guardia carceraria al guidatore di taxi. La madre è figlia di immigrati italiani e lavora come segretaria. A completare la famiglia Springsteen arriveranno Virginia e Pamela. Il giovane Springsteen è timido e introverso, fino quasi alla patologia. Ma quando ha una chitarra a tracolla, pare di colpo prendere vita. Sposato da 26 anni con Patti Scialfa, i due si incontrarono per la prima volta nel 1980, nel famoso bars del New Jersey Stone Pony, prima che la carriera musicale di Bruce avesse davvero iniziato a decollare. Patti, infatti, fece l'audizione per diventare una cantante di riserva, diventando così l'unico membro femminile della band. La chimica di Bruce e Patti era tanta. Ma Bruce sposò la sua prima moglie, modella e attrice, Julianne Phillips. Matrimonio che si disgregò solo pochi anni dopo, arrivando al divorzio. Dopo la separazione da Julianne, Patti e Bruce si trasferirono a Los Angeles, dove ebbero il loro primo figlio, Evan. Solo un anno dopo, la coppia si sposò e accolse la loro seconda figlia, Jessica. 3 anni dopo è nato il loro figlio Samuel. Nonostante i suoi oltre 30 anni di età, il singolo Dancing in the Dark rimane uno dei grandi classici di Springsteen durante i suoi concerti. Abitualmente eseguito dal boss sul palco in compagnia di una donna del pubblico invitata con lui a ballare.

carica evocativa delle sue canzoni, Bruce Springsteen è stato accostato agli storici storyteller, ovvero i narratori americani. Il soprannome The Boss, con la quale ormai da anni viene identificato Bruce Springsteen, deriva dal fatto che lo stesso Springsteen distribuisse il compenso a fine serata fra i musicisti. Inizialmente il soprannome veniva utilizzato solo dai membri della band e dello staff. Ma un giorno, un giornalista sentì il modo con la quale veniva chiamato e lo diffuse fra i media. Venne definito anche come il cantante dei blue collar, ovvero dei colletti blu, i cosiddetti operai. Per questo gesto si guadagnò il titolo di Working Class Hero, ovvero eroe della classe lavoratrice. Springsteen è stata la prima rock star ad apparire contemporaneamente sulla copertina di due settimanali importanti, il Newsweek e il Time, a seguito dell'enorme successo di Born to Run.

Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla di Bruce Springsteen. Il suo nuovo disco si apre con l'immagine di un treno che fa pensare alla morte. Bruce Springsteen, che conosce la musica popolare statunitense come le sue tasche, ha fatto sua questa metafora in più occasioni. Stavolta il treno trasporta i ricordi del passato e ci introduce al disco più nostalgico della carriera di Springsteen. Letter to You, infatti, è un album pieno di riferimenti ai compagni di vita che non ci sono più. Molte delle canzoni presenti nell'album sono state composte rapidamente, in tempi biblici quasi, insieme a giochi di parole e armonica e grandi, travolgenti svolazzi musicali. Percorrono infatti questi le tracce e infestano l'album.

caso di altri artisti di successo, le canzoni di Springsteen sono state utilizzate nelle colonne sonore di molti film, tra cui quella del film Un altro mondo, secondo lungometraggio diretto dall'attore Silvio Muccino, arricchito appunto dal tocco inconfondibile di The Boss, Bruce Springsteen, di cui è presente il fortunato brano Secret Garden. Springsteen esordì come attore in un cameo, mentre nel 2013 è stato distribuito nelle sale cinematografiche il film documentario Springsteen e I, prodotto da Ridley Scott, che documenta la vita e la carriera di Bruce Springsteen attraverso gli occhi e il racconto dei suoi fan in tutto il mondo. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle leggende del rock, e questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Unica Radio.
11: La città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: Questa è Unica Radio.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente unica.
4: Unica
3: Radio, app.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.

Shall I tell you more lies? Yesterday's gone.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Innamorato.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: App.
8: Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: All right, kids, today we're going on a field trip.
1: Yay!
2: I am a god.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica,
7: Unica Radio App.

0: In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

0: strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
6: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.